sugli occhiali, dietro un paio di occhiali si può essere una persona diversa. Non importa se sei triste o felice,